soldi a puttane cinesi, mi scarico i dischi di Paolo Ballesi, poi vado al concerto delle storie tese, mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi, io sudo una cifra ma facendo pesi, io non mi innamoro perché vivo a fasi, conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi, le dissi sei secca, non mangi da mesi, e lei mi rispose no caro la tisi, serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa, mi illusi e le chiesi ma quanti ne hai presi, già troppa son chiusa, deciso sto in stasi, di Marta ricordo le cosce e il suo naso, mi piace far sesso ma coi ceri accesi, la vuoi il mio rasoio così poi titosi, le rise sorrise però un po' si offese, e poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi, che tanto mio padre mi paga le spese, ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

non è un monociclo, non è un manubrio, non è un freno. L'amore non è neanche una ruota, perché mica gira e rigira su se stesso. L'amore non è una camera d'aria, non è il buco nella camera d'aria,

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi diverrebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero, non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo.

vecchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'era.

Io oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

Hai detto che ti piace alle tue pervertite amiche. Io non l'ho mai capite, queste tipe emancipate che vogliono possedere senza essere possedute, che vogliono certezze che non dicono ti amo, così c'hanno la scusa per tradire il loro uomo. Io non l'ho mai capito, questi tipi innamorati diventano giocattoli usati e poi

0: c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu.
1: Rare